0: è la mia voce.
1: Il sedoi a me.
0: Questa è la mia voce.
2: Io esisto.
3: Io esisto. Questa è la voce a me.
4: C'è un
1: so.
4: Affini
1: con il so. Dai a me.
4: Mi parlo.
1: Yes.
0: Questa è la mia voce.
5: Io esisto.
1: Se doy a man, man.
2: Questa è la mia voce.
5: Silenzio.
4: C'è mi salva.
0: Io questa è la mia voce.
1: Se doy a man.
0: Questa è la mia voce.
2: Io esisto. Io esisto. Questa è la voce a me.
4: C'è mi salva.
1: Se doy a man.
2: Silencio.
0: exist at any level.

0: Questa è la mia voce.
1: Io esisto. Questa è la voce mia.
2: C'è mi sa.
3: Sa im zaino, ne?
4: I par.
3: Yes.
5: Io
0: esisto. Questa è mia voce.
6: Io esisto.
1: Esisto.
5: Memoria.
3: In sedoia man. Man.
1: Questa è la mia voce.
5: Silenzio.
0: Questa è mia voce.
1: Asta e vocea mea.